0: Trostis Vene.
1: Trostis Vene.
0: Is it is Chimena?
1: Is it is Chimena?
2: Laita solo o lakitao.
1: Laita solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
1: Ilia.